amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno e l'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'ossa. Ma le comari di un paesino

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto.

schifosa che ha troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si è incolpato.

ritrovarti è stata dura, ma i camerieri non guardano, vieni, non aver paura. Che cosa parli di ieri, cosa dici, ti ricordi? Chiudi la porta e sorridi.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion.

0: Ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
8: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

buongiorno, non reciterò la poesia dei giochi, quelli storici intendo, quelli tosti, quelli che lasciano diciamo il segno e che non hanno nessun appoggio esterno, quello non diciamo, parleremo di quello perché questa mattina la cosa è seria. Abbiamo la lirica alla grande, vedo già le spie che mi chiamano, vedo già gli SMS, diciamo che è un programma, quello della lirica, che è molto seguito, credetemi, è molto seguito perché è uno dei pochi ormai rimasti nella radiofonia classica. Ed gli amanti, gli appassionati di questo genere di musica al mercoledì vengono a richiedere romanze qui alla radio. Penso di avere espletato il mio compito, quello del cappello iniziale. Possiamo senz'altro, senza indugio, partire col primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buon ascolto, riauguro a tutti voi il buon mercoledì e la buona giornata.

0: Notizie Flash. Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche Calicantus che oggi, come tutti sapete, è aperto solo al mattino. Calicantus tutto il periodo estivo, dal mercoledì e alla domenica pomeriggio, periodo estivo, chiuso al pomeriggio. Perciò Calicantus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè o la macchinetta distributrice per avere qualche buon concetto di quello che è anche il buon caffè fatto con quella macchina espressa. Abbiamo Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, Calicantus, Calicantus, Calicantus. Ed abbiamo anche il pensierino del giorno. Pensate, mi hanno tradito persone che hanno mangiato a casa mia. Ditemi voi di chi devo fidarmi.

Ed andiamo con i pazzi, pazzoidi, andiamo tutti con l'amica normalità. Va in autostrada, siamo noi siamo i giovani, 26 anni, aveva tanta fretta di andare a Milano, ha preso il monopattino e ha pensato bene di andare a Milano in autostrada col monopattino, fermato dalla polizia a Casalecchio del Reno, dopo essere stato in una piazzola. Il giovane si è dimostrato subito collaborato e ha detto di avere dovuto raggiungere Milano in fretta e furia. Poi abbiamo sentito anche questa, sono le novità proprio a Napoli, mamma mia, quando io lo dico in Ucraina, nei paesi belligeranti, andate se avete bisogno di armi a Napoli, lì un uomo fermato aveva un mitra in mano, è stato preso dalla polizia di Stato con altre tre persone, una delle quali è una donna gravemente indiziata per altri reati, porto abusivo di armi da fuoco. Insomma, vedi Napoli e poi muori pure. Ed abbiamo Jussoli, la Corte Suprema d'America ha spianato Trump, lo ha bocciato. Perciò, come vedete, tante cose che fa Trump, la Corte Suprema li discute e li boccia. Ieri, ripetiamolo, ha avuto un 4-1, 4 bocciati, 1 era una legge che andava bene, le hanno lasciata passare. Mentre invece ormai i pazzi, criminali, delinquenti non hanno più limiti, si sta cercando nel Principato di Monaco, dove in tanti hanno soldini fermi, dove si paga meno tasse, si evade il fisco italiano, però a curarsi vengono in Italia, voleva uccidere un magnate di Kiev. Si sta cercando il killer e si stanno cercando le motivazioni. Ed abbiamo i famosi, ho dato ieri come notizia, non solo ieri, in Italia si dice 5 morti in 24 ore per il caldo, caldo oggi, altra linea rossa del caldo. Il ministero contesta, il ministero italiano contesta l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicendo che non è vero che ci sono stati 5 morti nelle 24 ore per questo caldo eccezionale, questa conicola, è veramente un qualcosa di veramente odioso e palpabile a tutti. Ed abbiamo Via Burla. Via Burla è la carcere di massima sicurezza di Parma, dove vi è stato ospite con gli onori di casa il grande Totò Riina. Pensate che lì, in quel carcere, sono 149 i detenuti in più della capienza del carcere, allarme, sovraffollamento nelle carceri di tutta la regione, non solo quello di Parma. Però è una cosa che mi viene spontanea, dico, ma in galera
non è che ci si vada per curarsi, ci si va perché si delinque. Perciò il disagio deve essere evidente a tutti. Mentre invece abbiamo in Pilota la famosa Piazza della Pace, Piazza della Guerra, monopattino contestato. Allora, un 27enne è al pronto soccorso e noi, coglioni, che paghiamo le tasse, paghiamo come paghiamo la gente in carcere, 400 euro al giorno costano, sappiatelo, ecco perché fanno i tonti, i nostri politici, per pagare meno e danno l'escamotage dei domiciliari, della benefici di legge e li buttano fuori. Insomma, scoppia una lite. 27enne al pronto soccorso è stato preso a bottigliate e io a Parma, Parmigiani, cambierei il nome di quella Piazza della Pace, l'ho detto già da decenni, la chiamerei vera e propria Piazza della Guerra. Intanto anche Parma non fa eccezione, il caldo è soffocante, ormai dovrebbe avere le ore contate, ma attenzione, la tregua è breve. Il 9 luglio è prevista una nuova vampata africana, perciò da domani potrebbero calare le temperature, ma dal 9 potrebbero ancora aumentare. Ed abbiamo prima aggredisce un giovane e poi manomette il braccialetto, che ridicolo il braccialetto elettronico, ridicolo. Dopo il primo reato è stato messo capo ai domiciliari. A me fa ridere i domiciliari, scusatemi, è successo a Busseto, molto vicino a noi. Ora però è finito in carcere e il sovraffollamento sarà di 147, perché ce n'è uno di più. Perciò fate spazio, spostatevi un attimo. Ed abbiamo Fidenza, una bella notizia. Due appartamenti per accogliere persone in povertà, con il progetto che viene definito un progetto per aiutare la povertà. Ieri in visita l'assessore regionale Mazzoni, che ha detto e ha definito il quadro fidentino abbastanza sì, diciamo abbastanza ecco alle esigenze dei cittadini. Ritardi e disagi ospedale verso un depotenziamento, speriamo di no, speriamo, perché ormai questi nostri politici, gli altri, quelli che verranno, sono tutti uguali. Dicono sanità, welfare, ma il cittadino ora o hai 2 centesimi per pagarti le cure o sei fregato nel modo più assoluto, nel modo più assoluto. Ed abbiamo per Salso Maggiore emergenza caldo, attivata la ventilazione, perciò la segnalazione di alcuni genitori che hanno detto che in un asilo di Salso si boccheggiava dal caldo. Ora c'è una preparazione, ventilazione, sarà sempre peggio perché ci adattiamo ormai a questi metodi oppure finiamo al forno. Ed abbiamo invece oggi, come ben sapete,
è il primo di luglio. Moglie mia, no, è agosto. Moglie mia, non ti conosco. È primo di luglio. Luglio, col bene che ti voglio. Passiamo invece santi di oggi: Santa Ronne e Santa Ester. Sono individui molto molto sensibili, compiacenti e molto espansivi. Spesso si mettono a disposizione degli altri perché hanno più da dire e da fare. Alle volte sul loro cammino potranno incontrare degli imprevisti che metteranno loro alla prova, ma troveranno sempre un stimolo per combattere ogni cosa e renderla più facile. Di solito le donne si trovano ad accogliere, tra la loro occupazione e la loro famiglia, molte volte rinunciando alla carriera per dedicarsi completamente a quella vita domestica che molto spesso

0: Mattina è oggi previsto una giornata soleggiata, fra pomeriggio e sera, probabile generalizzazione di incremento di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi nel corso della giornata. Zero termico, 4200 metri con temperature minime più 21, massime più 34, venti deboli con locali rinforzi. In occasione dei temporali è il bollettino che trovate sul sito www.radio. Montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì e naturalmente un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari,

membri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Paolo Baroni Parma con Ponchielli che ha scritto un capolavoro. Ci ascoltiamo La danza delle ore, capolavoro. Grazie Paolo, un saluto ad Enrica e un saluto a Beatrice, un saluto logicamente a tutta Parma Lirica.

il grande Ponchielli, grande compositore cremonese, la bellissima, bella, bella, bella danza delle ore. Ed abbiamo Zelia, Tace il labbro, dalla più bella operetta di tutti i tempi, La vedova allegra. Da questa operetta estrapoliamo una delle romanze più belle, per Zelia Parma.

0: E tace il labbro, bella, bella, bella, bella, è anche l'operetta, diciamolo, è una bella cultura musicale. Ed abbiamo Marisa Di Salso, è immancabile.
1: No, new message, all message, play back.
2: Ciao Vittorio,
0: ciao Marisa.
2: Sono Marisa Di Salso, mi fai sentire dalla Gioconda di Ponchielli, Cielo e Mar? Grazie Vittorio, un salutone a te Donatella.
0: Cielo e Mar... dalla Gioconda Ponchielli restiamo a Cremona con Marisa Di Salso e il grande Franco Corelli.

0: bella, bella romanza dalla Gioconda. Questa mattina in due avete richiesto Ponchielli, cui è dedicato il bellissimo teatro dell'opera di Cremona, che è la sua città natale. Io direi, prima di passare a Claudio, Fausto, alla sua Paola, di andare con un attimino di pubblicità. Qui da me sono esattamente le 9:30.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: E passiamo alla seconda parte del programma di Lirica, e ringrazio tutti voi che fate le vostre richieste. Sentiamo Claudio.
6: New message.
7: Ciao
3: Ciao Vittorio.
5: Ciao Claudio.
3: Stamattina mi metti una bella romanza di Maria Callas. Ciao.
5: Allora, Maria Callas è greca, nata però in America, chi non lo sapesse, prima di Trump, logicamente. Ed abbiamo Teneste la promessa, dalla Traviata di Verdi per Claudio di Fidenza.
6: Ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà col suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore.

Ringrazio anche Claudio per questa bella, bella, bella romanza. Vado con Suor Paola, immancabile al nostro appuntamento del mercoledì. Suor Paola è un mito che fa un saluto. Intanto mando un saluto anche ad Andrea Massari. Ciao Andrea, è un Suor Paola che dedica a tutti i fidentini. È un amore, è quell'amore così grande che Paola con Mario Dal Monaco ha, Suor Paola per Fidenza.

0: La grande, mitica Suor Paola, ed abbiamo, lo definisco, il più grande intenditore di lirica di Salso Maggiore. Lui, Fausto Zattori, lo definisco il intanto un saluto a Eliana, al papà e alla mamma di Eliana, meravigliose persone. Abbiamo da Luciano Pavarotti degli Avi Miei, dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti, per Fausto Zattori.
1: Meghalt, és akkor ő is öngyilkos lesz.

0: Edgar.
1: Grande. Poi abbiamo Antonella di Medesano, un saluto lo mando a mamma Maria, al fratello Franco, grandi, veramente appassionati di lirica, anche di operette, oltre che di lirica, non perdono mai l'appuntamento del mercoledì da Radio Montecanate. Conte di Lussemburgo, il conte di Franz Lea, altra operetta del mitico Franz Lehár, con una bella selezione d'operette per Antonella di Medesano.

Abbiamo l'ultima richiesta, l'ultima della mattinata, per l'amico Enrico Rossini, Baganzola, caldo terrificante anche a Baganzola, con una bellissima romanza dalla Fedora di Giordano. Questo è un grande interprete, Flaviano Labò, con Amor ti vieta.

Grande Flaviano, grande, grande, grande. E questa è la sigla di chiusura. Nulla succede, voi lo vorrete. Mercoledì ci ritroviamo con la lirica alla grande. Grazie a tutti. E sempre, se nulla succede, voi lo vorrete. Con tutt'altro genere di musica, logicamente, ci risentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresom.it. Grazie.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela

0: e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione
1: notizie

0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte, forza.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Avrei voluto indicare il giorno come positivo oppure ottimo perché ci sono degli spunti, degli elementi che si possono cogliere, ma c'è anche la tendenza ad esagerare. Toro. Per i nati attorno al 9 maggio è un giorno ideale per rafforzare nuove amicizie, dar loro maggiore concretezza. Gemelli. Con i valori positivi avete la possibilità di proporvi in modo estremamente ben impressionante, con stile, dignità, signorilità, simpatia e il tutto spontaneamente. Cancro. Iniziamo il mese con aspetti ben impostati che danno armonia intima, equilibrio nelle reazioni, la possibilità di vivere ore serene in ottima compagnia. Leone. Ci sono molti valori incentivanti, armonizzanti. Non è difficile realizzare una giornata serena. I nati tra fine luglio e i primi di agosto hanno qualche momento di tensione, minore disponibilità nelle ore del mezzogiorno. Vergine. Il mese parte con una giornata che, se non è splendida, poco ci manca, a voi realizzarla al meglio. Bilancia. Anche in questo primo giorno di luglio, le posizioni dei pianeti creano un mosaico che offre parecchi spunti ai valori personali. Con un po' di buona volontà si possono cogliere. Scorpione. Se promettete di fare i bravi bambini, di non lasciarvi andare manifestazioni capricciose, stizzose o vendicative, possiamo anche dire che il giorno non è malaccio. Sagittario. E col nuovo mese si può decollare senza che troppi se e ma intervengano a fare da zavorra. Capricorno. Per reagire alle difficoltà tendete ad assumere atteggiamenti menefreghisti, troppo disinvolti per essere recitati con spontaneità, e tutto quello che otterrete è di incrinare i rapporti in genere, anche quelli che in condizioni di spirito migliori ritenete validi. Acquario. Non ha importanza che gli altri vi contraddicono o altro, potete provvedere benissimo in prima persona a guastarvi il giorno e ovviamente far pesare su tutto e tutti i vostri nervi. Pesci. Ecco un buon giorno per riallacciare qualche rapporto amichevole compromesso o allentato, per riproporre la vostra persona sotto il migliore profilo.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Notizie Flash.
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche Calicantus che oggi, come tutti sapete, è aperto solo al mattino. Calicantus tutto il periodo estivo, dal mercoledì e alla domenica pomeriggio, periodo estivo, chiuso al pomeriggio. Perciò Calicantus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè o la macchinetta distributrice per avere qualche buon concetto di quello che è anche il buon caffè fatto con quella macchina espressa. Abbiamo Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, Calicantus. Ed abbiamo anche il pensierino del giorno. Pensate, mi hanno tradito persone che hanno mangiato a casa mia. Ditemi voi di chi devo fidarmi.

niente, andiamo con i pazzi, i pazzoidi, eh? Andiamo tutti con l'amica normalità. Va in autostrada, siamo noi siamo i giovani, 26 anni, aveva tanta fretta di andare a Milano, ha preso il monopattino e ha pensato bene di andare a Milano in autostrada col monopattino, fermato dalla polizia a Casalecchio del Reno, dopo essere stato in una piazzola. Il giovane si è dimostrato subito, collaborato, ha detto di avere dovuto raggiungere Milano in fretta e furia. Poi abbiamo sentito anche questa, sono le novità proprio a Napoli, mamma mia, quando io lo dico in Ucraina, nei paesi belligeranti, andate se avete bisogno di armi a Napoli, lì un uomo fermato aveva un mitra in mano, è stato preso dalla polizia di Stato con altre tre persone, una delle quali è una donna gravemente indiziata per altri reati, porto abusivo di armi da fuoco. Insomma, vedi Napoli e poi muori pure. Ed abbiamo Jussoli, la Corte Suprema d'America ha spianato Trump, lo ha bocciato, perciò, come vedete, tante cose che fa Trump la Corte Suprema li discute e li boccia. Ieri, ripetiamolo, ha avuto un 4-1, 4 bocciati, 1 era una legge che andava bene, le ha lasciata passare, mentre invece ormai i pazzi, criminali, delinquenti non hanno più limiti. Si sta cercando nel Principato di Monaco, dove in tanti hanno soldini fermi, dove si paga meno tasse, si evade il fisco italiano, però a curarsi vengono in Italia. Voleva uccidere un magnate di Kiev, si sta cercando il killer e si stanno cercando le motivazioni. Ed abbiamo i famosi, ho dato ieri come notizia, non solo ieri, in Italia si dice 5 morti in 24 ore per il caldo, caldo oggi, altra linea rossa del caldo. Il ministero contesta, il ministero italiano contesta l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicendo che non è vero che ci sono stati 5 morti nelle 24 ore per questo caldo eccezionale, questa conicola, è veramente un qualcosa di veramente odioso e palpabile a tutti. Ed abbiamo Via Burla. Via Burla è la carcere di massima sicurezza di Parma, dove vi è stato ospite con gli onori di casa il grande Totò Riina. Pensate che lì, in quel carcere, sono 149 i detenuti in più della capienza del carcere, allarme, sovraffollamento nelle carceri di tutta la regione, non solo quello di Parma. Però è una cosa che mi viene spontanea, dico, ma in galera
non è che ci si vada per curarsi, ci si va perché si delinque. Perciò il disagio deve essere evidente a tutti. Mentre invece abbiamo in Pilotta la famosa piazza della pace, piazza della guerra, monopattino contestato. Allora, un 27enne è al pronto soccorso e noi, coglioni, che paghiamo le tasse, paghiamo, come paghiamo la gente in carcere, 400 euro al giorno costano, sappiatelo, ecco perché fanno i tonti, i nostri politici, per pagare meno e danno l'escamotage dei domiciliari, della benefici di legge e li buttano fuori. Insomma, scoppia una lite. 27enne al pronto soccorso è stato preso a bottigliate e io a Parma, Parmigiani, cambierei il nome di quella piazza della pace, l'ho detto già da decenni, la chiamerei vera e propria piazza della guerra. Intanto anche Parma non fa eccezione, il caldo è soffocante, ormai dovrebbe avere le ore contate, ma attenzione, la tregua è breve. Il 9 luglio prevista una nuova vampata africana, perciò da domani potrebbero calare le temperature, ma dal 9 potrebbero ancora aumentare. Ed abbiamo prima aggredisce un giovane e poi manomette il braccialetto, che ridicolo il braccialetto elettronico, ridicolo. Dopo il primo reato è stato messo capo ai domiciliari. A me fa ridere i domiciliari, scusatemi, è successo a Busseto, molto vicino a noi. Ora però è finito in carcere e il sovraffollamento sarà di 147, perché ce n'è uno di più. Perciò fate spazio, spostatevi un attimo. Ed abbiamo Fidenza, una bella notizia. Due appartamenti per accogliere persone in povertà, con il progetto che viene definito un progetto per aiutare la povertà. Ieri in visita l'assessore regionale Mazzoni, che ha detto e ha definito il quadro fidentino abbastanza ecco alle esigenze dei cittadini. Ritardi e disagi ospedale verso un depotenziamento, speriamo di no, speriamo, perché ormai questi nostri politici, gli altri, quelli che verranno, sono tutti uguali. Dicono sanità, welfare, ma il cittadino ora o hai 2 centesimi per pagarti le cure o sei fregato nel modo più assoluto, nel modo più assoluto. Ed abbiamo per Salsomaggiore emergenza caldo, attivata la ventilazione, perciò la segnalazione di alcuni genitori che hanno detto che in un asilo di Salso si boccheggiava dal caldo. Ora c'è una preparazione, ventilazione, sarà sempre peggio perché ci adattiamo ormai a questi metodi, oppure finiamo al forno. Ed abbiamo invece oggi, come ben sapete,
è il primo di luglio. Moglie mia, no, è agosto. Moglie mia, non ti conosco. È primo di luglio. Luglio, col bene che ti voglio. Passiamo invece santi di oggi, Santa Ronne e Santa Ester. Sono individui molto molto sensibili, compiacenti e molto espansivi. Spesso si mettono a disposizione degli altri perché hanno più da dire e da fare. Alle volte sul loro cammino potranno incontrare degli imprevisti che metteranno loro alla prova, ma troveranno sempre un stimolo per combattere ogni cosa e renderla più facile. Di solito le donne si trovano ad accogliere tra la loro occupazione e la loro famiglia, molte volte rinunciando alla carriera per dedicarsi completamente a quella vita domestica che molto spesso non amano. Gli uomini invece si mostrano capaci di grande stima e i loro sforzi e sacrifici rendono loro, all'occhio degli altri, molto molto simpatici. I pregi è molto profondo e molto molto determinato in tutto quello che fa. I difetti è nervoso. Nervoso e

0: 4.200 metri con temperature minime più 21, massime più 34, venti deboli con locali rinforzi. In occasione dei temporali è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì e naturalmente un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cat ad a che il pan?
6: Ma no, de 5

0: e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
1: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta. Buonasera.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento.

0: ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del primo luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Santa Ester, donna di meravigliosa bellezza che fu regina di Babilonia.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Ester.
1: Ester, come nome, risale agli antichissimi tempi del linguaggio indoeuropeo, dove troviamo la forma ster, che significa stella. Questa semplice paroletta ha resistito attraverso i millenni, dando vita a tutti i vocaboli che significano stella nelle diverse lingue europee.
0: Auguriamo a tutte le Ester di splendere davvero come una stella.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi, e per la tranquillità di chi va per mare e per

0: notte e di notte.
1: Nel febbraio del 1849, nello Stato Pontificio, all'epoca retto da Papa Pio IX, le cose non andavano molto bene.
2: Il capo del governo era stato assassinato e il Papa dovette fuggire a Gaeta sotto la protezione dei Borboni. Intanto, nella futura capitale, un manipolo di coraggiosi, cioè Mazzini, Armellini e Saffi, avevano indetto un'assemblea democratica, proclamato la Repubblica e messo così fine al potere ecclesiastico.
1: Ma Pio IX non si dette per vinto e fece appello a tutte le forze cattoliche per una restaurazione del potere papale. Immediata fu la risposta della Francia, della Spagna, dell'Austria.
2: Fu così che nel giugno seguente i francesi sbarcarono a Civitavecchia, pronti ad assediare Roma.
1: Intanto, nella città, la difesa fu affidata a Giuseppe Garibaldi, che preparò con i suoi volontari un piano di difesa.
2: Ma il 1 luglio 1849 i valorosi patrioti dovettero soccombere. I francesi presero Roma ed ebbe fine la prima Repubblica Romana.
1: Buenos Aires, 1 luglio. Juan Perón, il popolare capo dei Descamisados, spira a 79 anni.
2: Rientrato in Argentina nel 1972, l'anno seguente era stato eletto presidente della Repubblica. Poiché alla scadenza del mandato mancano più di 3 anni, sarà Isabelita Perón, vedova del dittatore, a ricoprire l'incarico. Nel frattempo, nel paese crescono le tensioni sociali.
1: Torino, 1 luglio 1899. Viene fondata la Fabbrica Italiana Automobili Torino, meglio nota come Fiat. Il presidente è il cavaliere Agnelli.
2: La Fiat fu la prima società costruttrice di automobili italiane. Tuttavia, in capo a 2 anni, sorsero addirittura 7 nuove industrie automobilistiche, con un capitale totale di 8 milioni, che all'epoca dovevano essere un bel po' di soldi.
1: Sapete qual è il popolo più distratto del mondo?
2: Ve lo diciamo noi, i giapponesi. Pensate che nei registri oggetti smarriti delle ferrovie nipponiche risultano oggetti perduti per un valore di 16 miliardi. Alcuni esempi. Quasi 500.000 di ombrelli, libri, capi di vestiario, addirittura 2 urne funerarie, una dentiera, una valigia piena di diamanti.
1: Il proprietario, un gioielliere di Tokyo, ha così vinto l'Oscar mondiale della smemoratezza.
2: E per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 2 luglio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

preciso come quella cosa là, è preciso. Sapete, in dialetto l'ho già detto tante volte, poi in privato me lo dite, preciso come, sì, come là. In dialetto, dialetto, chi sa il dialetto, in pochi lo sanno, pochi sanno le domande fidentine, peggio ancora quelle salsese, salsesi, se non ci fosse Enrica che è la memoria di Salso, poveri me, poveri me. Sapete che qui da noi sta venendo qualche fiocco di neve. No, scherzo, qualche gocciolina sta cadendo, ci avevano promesso un po' di pioggia, goccioline, finora niente di preoccupante, sta gocciando, pochino vedremo, hanno detto che ci saranno temporali nel corso del pomeriggio, vedremo tutto, perché io sono uno che vive alla giornata col tempo e non con quello che mi dicono gli esperti in meteorologia, perché può cambiare da un momento all'altro. Abbiamo invece i nostri appuntamenti, il primo, avete parlando sempre di Enrica. Enrica, sai che adesso tutti i giorni Enrica l'ha fatto apposta, Enrica, ha fatto apposta Enrica a far deviare il traffico davanti alla sua casetta in Canada. È vero, Enrica? Sì, sai che d'obbligo, con la deviazione ormai con zia Maria Teresa, ti passiamo davanti tutti i giorni, a mezzogiorno, poco più, poco meno, e dico ecco qui, c'è la Enrica, sarà già a casa, non sarà a casa. Abbiamo Enrica, appunto, che è rimasta incastrata dalla cementificio, chiamatelo centro edile, chiamatelo in cui vendevano la sabbia, il sabion, il cemento, il teguli, i maton, insomma, dov'era a Salso il primo centro edile, il primo centro per l'edilizia, non parlo delle fornaci, Sals, lì località Campore, RDB, località Bertanella. Enrica, solo noi pochi eletti ricordiamo le due fornaci come erano, io le ricordo come se fosse adesso. Quanta gente hanno dato da lavorare nel dopoguerra. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Per il cementificio, per il centro edile, siamo arrivati a 13 punti. Finalmente ho trovato qualcosa che dura. Dura. Poi magari quando viene a casa l'Anna troverà qualcuno che gli darà una mano. Vedo che l'Enrica fa fatica, o perlomeno vedo che anche Cifro non sa rispondere. Abbiamo invece il disco quiz qui, tutto in alto mare. Non avendo il paracadute per salvezza, non avendo aiuti per dirmi cos'è il titolo, poco interessa che lo canti un uomo, una donna, un duo, un trio, un quadrio, un quintio, un sestio, che lo canti poco conta, conta a me sapere qual è il titolo del brano, che è questo,

Abbiamo anche il rumore, anche Graziella, Diletta, Graziella, che sono le regioni, Silvana, anche Silvana, che sono le regine che hanno vinto per il rumore, vedo che sono un po' spiazzate proprio nel modo più assoluto. Il rumore è questo.

Oh, e lo fa sentar bene, è vero? Allora, abbiamo detto 13 per Salso, per Fidenza, Disco Quiz e Rumore, 50 punti e 3 premi che saranno all'altezza della situazione per merito. Vado a completare l'almanacco di Incubo.

abbiamo Santa Esther, che è regina Esther. Questo qui non so chi sia. Nancacusche, no, non conosco i quattro festeggiati di oggi per il loro compleanno, perciò giro il foglio di dovere ed passiamo alla frase del giorno, la curiosità del giorno. Chi sarà chi nasce oggi? Veramente sarà molto molto perspicace, pronto a dare prima che ricevere e molto molto innovativo come idee. Passiamo invece alla frase del giorno. Le persone non comprano prodotti, servizi, ma relazioni, storia e magia. L'ha detto Cesare Codiol. Il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 21:35, luna calante si leva alle 22:37, cala alle 6:33. Proverbio del giorno: in ogni, ricordiamolo, mandria c'è una pecora rognosa. Calabria, è vero, in ogni gruppo, in ogni famiglia, in ogni, assemblamento c'è un rognoso, una persona che crea scompiglio. Abbiamo il fumetto di Mike Conjoint del 1977, dedicato e pubblicato fino al 1987. Ricordo, raggiunge la saga dei Finton e me se mi interessa, no, adesso è per il fatto, a me se mi interessa, boh, 1979, qui mi interessa la Sony mette in vendita in Giappone il Walkman, il famoso TPS-42, che fu il grande successo di tutta la gioventù dell'epoca, degli anni 70, 80, 90, fino al grande evento del digitale.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche Calicantus che oggi, come tutti sapete, è aperto solo al mattino. Calicantus tutto il periodo estivo, dal mercoledì e alla domenica pomeriggio.

ascoltare la radio a comando vocale, insomma, Calicantus, Calicantus, Calicantus. Ed abbiamo anche il pensierino del giorno. Pensate, mi hanno tradito persone che hanno mangiato a casa mia. Ditemi voi di chi devo fidarmi. Allora, te dic me, fidet nanche ed le to ombre. Non fidarti di... Allora, qui sta piovendo, stavolta piove veramente bene, non sono le due gocce, in me al due falupi, ma sta nevicando benissimo, come era in previsione. L'Istat dice, attenzione, pensate quante balle raccontano i nostri politici, quante balle, vacca bestia. Vuoi fare il politico, devi imparare a raccontare balle. Non si era detto che andavo su destra, sinistra, di fianco, in a... qui sta diluviando, addirittura, che sarebbero abbassate le tasse. Allora, la pressione fiscale è salita al 37,6 più 0,3 rispetto allo stesso periodo del 25. Poi ne parleremo dettagliatamente nel prossimo notiziario. Lax Lehner dice la priorità di Meloni non è abbassare le tasse, ma vuole potere anche per il Colle, vuole agire, si occupa di vari problemi italiani, sono in seconda. Conte pronto alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale, per la sicurezza sul lavoro in 4 anni, più 50% i controlli, e qui è un dato, diciamo, uno dei pochi positivi. Istat cala il rapporto deficit prodotto interno lordo, lieve crescita sulla pressione fiscale, l'abbiamo detto, e aumentano però il sta diluviando addirittura. Sentite, sentite che roba. Sentito la pioggia che cade sul monoblocco, lì da voi sta piovendo, ragazzoni, sta piovendo, abbiamo fondi pensioni, cambiano le cose, poi lo vedremo, via nuove regole per l'acciaio, perché come diceva un certo dittatore italiano, l'Italia deve farcela da solo. Io dico invece non i dittatori europei, che giustamente, lo dico ai sovranisti che poco capiscono di queste cose, che l'Europa deve farcela da solo, basta il ruffianismo, ruffianismo con Trump. Finché c'è Trump, dopo torni tutto alla normalità. Per io sono un accanito sostenitore americano, americanista puro, fino all'evento Trump. Per ministro della salute, 5 morti per l'AFA non risulta, perciò c'è polemica. Ragazzi feriti in strada, 6 fermati, tentano di uccidere, omicidio e favoreggiamento sono i reati. Addirittura un ragazzo a Napoli girava con un mitra a Napoli, come se niente fosse. Un altro morto in montagna, muore sul Carnia. Mi sono perso le ultime parole che la moglie ha sentito al telefono. Queste ed altre cose che

0: dettaglierò nel notiziario delle 14:30. Come sarà il tempo ad Man? Domani avremo il nostro appuntamento con la Hit Parade. Sentite la pioggia. E ancora voglio farvi notare che non è un temporalino da 10 minuti, qui sta piovendo davvero. Preparatevi alla barca, al limite. Domani giornata caratterizzata da temporaneo rientro delle temperature attorno alla media stagionale in un contesto prevalentemente però soleggiato. Zero termico 3900 metri con temperature minime più 19, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo rispolvero oggi del liscio con Pia di Parma che dedica a tutti voi bugiardo amore.

Proprio non me lo dà, mi ha cercato un brano, ma proprio non sono riuscito a trovarlo, poco male. Abbiamo subito il brano a seguire. Sapete dirmi, vale un punto, regalo il primo punto di oggi, chi è che cantava questa canzone Bugiardo Amore? Chi la l'orchestra era di Bagutti? Questo è scontato, ma la voce? Omar Codazzi è ben cambiata la voce proprio in un modo estremo. Passiamo a Mauro Rizzi, eccolo qua, per il grande Mauro, con una canzone molto bella. Voglio tornare per l'amico Pietro. Pietro che fa una dedica a tutto lo staff di Radio Montecanate, agli ascoltatori, a Roberto Boerio di Ivrea, a Mirella di Tabiano, con questo brano di Mauro Rizzi che è Mare, Mare, voglio tornare al mare.

Mauro Rizzi per l'amico Pietro. Poi abbiamo, come diciamo in italiano, ad un'autorità, a una autorità, a quella autorità che prende il posto di una autorità importante solo provvisoriamente. Perciò ad uno che prende il posto di una autorità provvisoriamente, come diciamo in dialetto? Quindici. Io qui avrei saputo rispondere subito. E ad interim, perciò provvisoriamente, in attesa che guarisca, in attesa di nuove elezioni, perché l'hanno esaturato, in attesa, insomma, il sostituto viene chiamato ad interim. Era molto molto facile. Ed abbiamo Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio di Ivrea dei Balla Onda Micio Macio.

0: Il micio macio, lui in vetrina, lui con l'occhio di bue fisso su di lui. Abbiamo per voi dal sabato tre premi e addirittura 30 punti, voi non del sabato 5 punti. Chi mi dice, ieri mi sono sbagliato con Silvana, quando non è chiunque può dirmi un nome con qualsiasi lettera iniziale, però che sia un nome di donna, donna di 5 lettere. Anzi, metto oggi addirittura 4 premi, anche il salame di Giulio della boutique delle carni e salumi a Zibello in piazza. Cinque lettere. Ieri pensavo di aver cioè comunque tutto regolare. Pronto?
1: Laura,
0: dite a Laura che l'amo. Dite a Laura che l'amo. È una bella, bella, bella canzone, se non sbaglio, di Michele. 5, 4, 3, 2, 1. E anche qui abbiamo esaurito il tempo a disposizione, assolutamente non è la Laura, tiriamo su, eccolo. Il nome battezzato è Erika, era la nipote della nostra Bruna, non è Enrica, che sono 6 lettere, Erika. Che è tutt'altra cosa. Erika, la nipote della nostra Brunetta di San Secondo. Ed abbiamo la norma.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Sono Norma. Faccio la dedica alla Nella, alla Graziella, alla Bibetta, tutti gli ascoltatori e tutti gli ascoltatori qua di San Francisco. Faccio Franco Bastelli.
0: Bene, per tutte le persone menzionate, sentite il tron che i diavoli che vanno in carrozza. Allora, mi manchi per tutti voi da Norma di Parola. Vai con Anonima.

0: E qui sta di nuovo diluviando, piove, piove, piove, piove sull'asciutto. Allora, abbiamo detto che una sostituzione di un'autorità si dice ad interim, è una logicamente parola che deriva dal latino. Cosa significa però in italiano esattamente? Quindici. Cosa sta diluviando, proprio piove bene, speriamo bene, perché sapete che i temporali estivi sono una gran brutta cosa. Cosa significa la parola ad interim? Mi sembra talmente logico. Frattanto o nel frattempo? Frattanto, che eleggiamo il nuovo segretario, perché lui è morto o è stato cacciato per furto, succede per conflitto di interesse in politica, succede spesso e volentieri, si chiama così. Poco male, andiamo immediatamente con la parola dialettale, poi avremo subito. O immediatamente, se preferite, la parola dialettale.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
9: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Bene, allora dico a Silvana.
14: Ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Così
13: lo dico anche a tutti voi che qui sta piovendo bene. Ebbene, non devastante, giusto, così ci auguriamo che alimenti un pochino il Po, perché è sotto di meno 8, perciò è già nella secca estiva. Per Silvana diciamo che è esatto, preciso me cosa. Io e Silvana lo sappiamo, gli altri non lo so. Guardiamo se invece sapete dirmi come vale un punto, regalo un punto, come in questo caso che si sentono anche lampi e tuoni, almeno qui da noi. Cannonate alla Putin, alla Netanyahu, alla Trump, le cannonate che stanno distruggendo il mondo. Allora, come diciamo, fortunatamente quel tuono, non terremoto come in Venezuela, tuono. Quando sentiamo il tuono, noi maniaci dal dialetto diciamo, dovete saperlo tutti, perlomeno chi parla il dialetto, perlomeno chi parla il dialetto, eccolo qui, Silvana che acquisisce il suo primo punto. Ecco, sto aspettando che altre telefoni. Non ho capito?
15: Questo qua non piove.
13: Qua non piove. Sì, non ho capito.
15: Neanche una goccia. Al diavolo al va in caos.
13: Esatto. Al diavolo al va. No, no, qui diluvia. Lì a Fidenza, allora la Silvana mi ha detto non una goccia. Siamo privilegiati, noi ha rinfrescato l'aria, che al diavolo, dicono completo Silvana, che va in carrozza con sua moglie, al diavolo che va in carrozza con, non capivo cosa, neanche una cosa, pensavo per il terremoto. Allora sentiamo Silvana. Uno, ecco, senta il diavolo che va in carrozza con sua moglie, Enrica Nella Marisa, era facile, buon bene, Allora abbiamo saputo che a Fidenza non piove, abbiamo saputo almeno quello, ed abbiamo invece non una goccina. Vi mandiamo un po' d'acqua. Andiamo con il prossimo brano per Irma, Irma di Fidenza, che richiede un'altra storia d'amore con Anonima.

Ecco, teniamo a dirlo che qui continua a piovere abbastanza forte, niente di che. Comunque abbiamo saputo, grazie a Silvana, che a Fidenza non c'è una goccia, non so, Salso, non ho ricevuto informazioni. Abbiamo invece, dopo la parola e il nome di cinque lettere di donna, un nome di cinque lettere di uomo. Quale sia la lettera iniziale, vanno tutte bene. Cinque lettere, nome da uomo.

0: Sentite? Questo è quello che cade sul monoblocco. E avete sentito che bel colpo d'acqua, bello, bello, bello. Ne mandiamo un po' giù alla bassa. Pronto?
1: Fabio.
0: Fabio Ciati, quello di Pegaso. Fabio 5, 4, logicamente per voi del sabato 4 punti, per voi del sabato 4 premi, chiedo scusa, e 30 punti, per voi non del sabato 5 punti. Sentiamo qual è il nome battezzato che, fra l'altro, mi credete, non lo ricordo. Ma non è Fabio comunque. Ah, sarà in cantè? Mamma mia. Il nome maschile battezzato è Pippo. Il nome maschile
1: Mio
0: battezzato è
1: cugino Pippo, Pippo Sant'Andrea, lo zio di Giorgio Sant'Andrea, Pippo, Pippo Pippo, no, grande Pippo, a cui mando se chi lo conosceva, grande personaggio. Allora, Pippo. Anche qui sono cinque lettere ed abbiamo altra richiesta. È per l'amica Carlina, Carla, per Francesca, per Giovanni, per il grande Vittorio, Victoire, e con Mauro Rizzi ci ascoltiamo Vieni a fare l'amore.

vieni a fare all'amore. Bella, bella, bella questa canzone. Ed andiamo con un'altra domanda. Sapete dirmi come si chiamano? Questa l'ho già fatta, che poi fra l'altro è anche stata contestata. Ricordiamolo che l'avevo fatta, le famose caseri, casara, che è la casa, che in dialetto è il caseri, la casa che ospita le forme di grana per stagionare. Come si dice invece a quella musica che logicamente si sente con... No, è troppo difficile. Non vi faccio questa... vi faccio una domanda semplicissima. Chi canta la canzone che è la prossima, Frontiere chiuse? Vale 3 punti. Frontiere chiuse, vale 3 punti, è una canzone che richiede Pia di Parma, cui mando un salutone, mando un saluto anche alla Zelia di Parma, con Daniele

0: canzone Daniele Violi, dove li trovate non lo so, comunque grazie a chi si ingegna sempre per farci ascoltare belle belle canzoni. Sapete dirmi una domanda che regalo un punto. Sapete dirmi qual è il patrono di Trieste? Qual è il patrono, il santo patrono di Trieste? Eccolo qui. Punto, sì.
1: San Giusto.
0: San Giusto, Le campane, di San Giusto. Allora, Silvana. Silvana va a uno, era facilissimo. Era alla portata di tutti, anche di tutte coloro che magari sono al mare e ai monti, o perché no, a fare il pisolino. Attenzione che poi ho l'ultimo brano per Mirella Di Tabiano, ma non fate più richieste perché non li sentirete. Vado con la pubblicità.
2: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
3: Non è solo musica, è un'emozione di più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non

0: svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@mayaufficio.it. Visita il nostro sito www.mayaufficio.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Ed abbiamo l'ultimo brano per Mirella di Tabiano, che fa una dedica a tutti, ma in particolar modo all'amico Pietro di Torino, che ringrazia per le dediche che Pietro fa giornalmente. Il brano è Stella, di Ruggero Scandiuzzi, ed è un brano che mi torna alla mente Paola e Giorgio, che hanno fatto epoca a Radio Montecanate, Paola e Giorgio, che richiedevano sempre, molto spesso, questo brano. Allora, Stella di Scandiuzzi.

0: alla domanda fidentina: sapete dirmi quanti anni ha compiuto quest'anno la festa medioevale del Cabriolo? Sapete dirmi, voi di Salso, dove era la fabbrica delle lampadine? Avevamo anche la fabbrica delle lampadine che dava lavoro a 22 ragazze. 22. E diciamo anche la lavanderia Ferrari dava lavoro a circa 60 ragazze. E la ditta Maestri dava, sì?
1: Era proprio vicino alla lavanderia.
0: Bravissima Enrica, scaccia pensieri, a scaccia pensieri via Patrioti, proprio la costruzione di signor Magnani, il dottor Magnani, lui che aveva fondato la fabbrica delle lampadine, cui mando un grosso pensiero. È proprio dietro alla Germana, dietro alla Germana, la Guareschi, passiamo a uno ed è Enrica, bravissima, che ne ha già uno. Fidenza, è da 20 anni che c'è la festa medievale, era il 20° anno della bellissima festa medioevale. Vado con un paio di brani, tre, e poi il notiziario dell'ora.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche Calicantus che oggi, come tutti sapete, è aperto solo al mattino. Calicantus tutto il periodo estivo, dal mercoledì e alla domenica pomeriggio, periodo estivo, chiuso al pomeriggio, perciò Calicantus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè o la macchinetta distributrice per avere qualche buon concetto di quello che è anche il buon caffè fatto con quella macchina espressa. Abbiamo Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, insomma, Calicantus, Calicantus, Calicantus. Ed abbiamo anche il pensierino del giorno. Pensate, mi hanno tradito persone che hanno mangiato a casa mia. Ditemi voi di chi devo fidarmi. E diciamolo, di nessuno. Non c'è da fidarsi proprio di nessuno. Ed andiamo con la nostra cronaca, andiamo con i nostri appuntamenti che saranno dettagliati al millesimo. Già vedo i primi guai, oh, eccolo qui. Passiamo immediatamente a quello che è il bello, della vita. Qualcuno direbbe che è una bella bella canzone. Cala il rapporto deficit PIL, perciò è un qualcosa che dovrebbe far contenti tutti. Amministrazione pubblica, rapporto Stato pari al meno 7,8, era l'8,4, stesso trimestre l'anno scorso, così l'Istat precisando che i saldi di primari correnti della pubblica amministrazione sono migliorati per saldo primario, incidenza meno 4, era 4, in miglioramento era 4,7, stesso periodo del 25. Insomma, sembra che qualche, possiamo dirlo, conticino torni a favore dell'amministrazione, coloro che ci stanno amministrando. Nel primo trimestre 26 pressione fiscale però è aumentata
1: non contino balle i nostri politici. Se vado io al governo, diminuisco le tratte. Se vado io al governo, andrete tutti in pensione a 55 anni e toglierò la legge Fornero. Quante balle, quante ballone. Così l'Istat precisa che il reddito disponibile è aumentata la pressione fiscale di più 0,3, un minimo, ma è aumentata. Mentre invece si precisa che il reddito delle famiglie è aumentato dell'1,6 rispetto al trimestre precedente, propensione al risparmio delle famiglie pari al più 8%, perciò sono sempre più propense le famiglie a risparmiare e non a dilapidare. Tregua del grande caldo per 2, 3, forse 4 giorni, grazie ad una perturbazione. Si abbasseranno le temperature di 5-6 gradi, pur senza farle scendere dalla media stagionale. Perciò siamo ancora al di sopra della media. Prevede il consorzio grandine, vento, partire dalle Alpi, pianura padana, già da oggi lo vediamo, poi allargamento in tutto il nord Italia, da domani la discesa lungo la penisola, diminuiscono le città in rosso, bollettino del Ministero della Salute, domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria, ma l'afa purtroppo tornerà a farsi sentire, non è finita. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dei 5 decessi in Italia per il caldo, 24 ore, noi attualmente non risultano, così ha detto il Ministro della Sanità. Noi agiamo sui dati reali, l'OMS fa una conta di proiezione statistica, comuni italiani sono tantissimi, faremo il punto su quanti e nuovi dati abbiamo, potremo dare dati reali. Insomma, i 5 morti ci sono stati o non ci sono stati, lo vedremo presto su questo bollettino della morte per caldo. Ed abbiamo un'altra notizia che riguarda Spari, 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati, e una sesta per favoreggiamento nelle indagini della polizia. Catania, mamma mia, quanta delinquenza che c'è in quelle zone, nella sparatoria in cui sono rimasti feriti, che schifo, capoluogo etneo. Un comando di 6 persone, scooter, aperto il fuoco, che vomitevoli cosa ormai giornalmente su ragazzi in strada, 2 di questi hanno risposto al fuoco, insomma sparatorie. La spedizione sarebbe maturata con i clan Cappello e Bonaccorsi per tensione interna, un uomo avrebbe dato direttive dal carcere. Che vergogna, che schifo che abbiamo queste cose così paradossali nel terzo millennio. Un escursionista irlandese, 63 anni, è residente con la moglie in Italia, a Gorizia, morto ieri sul Monte Lagna in Cernia, Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata, non vedendolo rientrare. Lui aveva detto al telefono di essersi perso, ma aveva alla fine raggiunto la cresta. Poi non l'aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, a capire se l'ercursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso. Io dico solo una piccola cosa. Tante, forse la maggior parte delle tragedie montagna potrebbero essere evitate. Un incendio è scoppiato in un condominio ad Aversa, Belgio. Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata riguardo l'incendio furioso in un palazzo nella zona e poi hanno registrato almeno 5 vittime, numerosi feriti, ma in corso ricerche di altre vittime. Ci sono video fuoco che lo documentano. Il condominio al decimo piano ospitava 200 persone, il condominio di 10 piani. Si teme che vi siano altri morti. Secondo alcuni testimoni, nella struttura c'erano lavori in corso. Vuoi vedere che qualcuno ha combinato qualche guaio? Speriamo di no. Veniamo invece ad Egitto. Nessi Guerra rilasciata dopo ore. La italiana trattenuta in Egitto con la figlia di 3 anni dalla polizia, secondo quanto riferito dalle istituzioni, provvedimento formale serviva a dare una esecuzione agli ordini di un giudice sul diritto di visita del padre alla figlia. Guerra è stata assistita dall'ambasciatore e dal console italiano. La liberazione dopo l'intervento del ministro Tajani, che ha riportato in Italia la donna, possibile lei e la bambina, mentre invece si cercano ancora cause inerenti al perché di questo. Cairo, l'italiana bloccata con la figlia, l'abbiamo detto, è stata condannata in Egitto per presunto adulterio che prevede una condanna di 6 mesi. L'appello ha confermato la condanna seguita alla denuncia, poi l'ex marito egiziano, che si sentiva cornificato, ha fatto denuncia. Insomma, sono le cose che in Italia non succedono, perché le corna sono all'ordine del giorno. Intanto ricordiamo a tutti che sisma Caracas, meno scosse di assestamento, fino a 8 anni, chi ruba gli aiuti, io direi pena di morte. Chi ruba gli aiuti, pena di morte, non 8 anni, sono pochi. Va bene che là a Caracas li fanno, non sono come in Italia. Intanto sappiamo che aumenta il numero dei morti, sono accertati 1943. Passiamo invece al tempo domani. Domani sarà giovedì. Avremo la Hit Parade, giornata caratterizzata da un temporaneo rientro delle temperature attorno alla media stagionale, con contesto prevalentemente soleggiato. Zero termico 3900 metri, temperature minime più 19, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie Flash. Notizie Flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed

0: 7 6 0 9 7 1 8 7.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi, Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci

cercarli. L'amore, l'amore, l'amore, ma cos'è?

0: Radio Montecanate RMC 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 68 9226.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Hollywood, more and more, pezzettone della storia del 103 insieme a Roberto Bezzani come ogni mercoledì. Questa è Radio Montecanate e le novità, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, pezzo nuovo. E poi c'è la novità di Anna, White Girl Wanted.

Bello il nuovo di Anna per l'estate. Poi arriva la carinissima, la Carol C. Insieme a Manu Chao, Viando Portico e il mondo intero. Mi

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con

0: Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Pomeriggio Sound insieme a bagnato più che mai.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oh, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
6: Sì, spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
6: No, non quella baita!

al mio paese, Serena Brancale, Levante, Deglia. Super Hits è il tormentone numero uno dell'estate. E poi c'è Madame, Volevo capire, su RMK.

Ultimo pezzo, Tiziano Ferro, perdono, remix con Lazza. Appuntamento domani sera 19:30-21:30, graduatoria Hitmania, con noi il nostro sponsor La Baita. Ciao amico!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
1: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
5: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del primo luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda Santa Ester, donna di meravigliosa bellezza che fu regina di Babilonia.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Ester.
1: Ester, come nome, risale agli antichissimi tempi del linguaggio indoeuropeo, dove troviamo la forma ster, che significa stella. Questa semplice paroletta ha resistito attraverso i millenni, dando vita a tutti i vocaboli che significano stella nelle diverse lingue europee.
0: Auguriamo a tutte le Ester di splendere davvero come una stella.
2: Santa Lucia, per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi,

0: e di notte.
1: Nel febbraio del 1849, nello Stato Pontificio, all'epoca retto da Papa Pio IX, le cose non andavano molto bene.
2: Il capo del governo era stato assassinato e il Papa dovette fuggire a Gaeta sotto la protezione dei Borboni. Intanto, nella futura capitale, un manipolo di coraggiosi, cioè Mazzini, Armellini e Saffi, avevano indetto un'assemblea democratica, proclamato la Repubblica e messo così fine al potere ecclesiastico.
1: Ma Pio IX non si dette per vinto e fece appello a tutte le forze cattoliche per una restaurazione del potere papale. Immediata fu la risposta della Francia, della Spagna, dell'Austria.
2: Fu così che nel giugno seguente i francesi sbarcarono a Civitavecchia, pronti ad assediare Roma.
1: Intanto, nella città, la difesa fu affidata a Giuseppe Garibaldi, che preparò con i suoi volontari un piano di difesa.
2: Ma il 1 luglio 1849 i valorosi patrioti dovettero soccombere. I francesi presero Roma ed ebbe fine la prima Repubblica Romana.
1: Buenos Aires, 1 luglio. Juan Perón, il popolare capo dei Descamisados, spira a 79 anni.
2: Rientrato in Argentina nel 1972, l'anno seguente era stato eletto presidente della Repubblica. Poiché alla scadenza del mandato mancano più di 3 anni, sarà Isabelita Perón, vedova del dittatore, a ricoprire l'incarico. Nel frattempo, nel paese crescono le tensioni sociali.
1: Torino, 1 luglio 1899. Viene fondata la Fabbrica Italiana Automobili Torino, meglio nota come Fiat. Il presidente è il cavaliere Agnelli.
2: La Fiat fu la prima società costruttrice di automobili italiane. Tuttavia, in capo a 2 anni, sorsero addirittura 7 nuove industrie automobilistiche, con un capitale totale di 8 milioni, che all'epoca dovevano essere un bel po' di soldi.
1: Sapete qual è il popolo più distratto del mondo?
2: Ve lo diciamo noi, i giapponesi. Pensate che nei registri oggetti smarriti delle ferrovie nipponiche risultano oggetti perduti per un valore di 16 miliardi. Alcuni esempi. Quasi 500.000 di ombrelli, libri, capi di vestiario, addirittura 2 urne funerarie, una dentiera, una valigia piena di diamanti.
1: Il proprietario, un gioielliere di Tokyo, ha così vinto l'Oscar mondiale della smemoratezza.
2: E per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 2 luglio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche Calicantus, che oggi, come tutti sapete, è aperto solo al mattino. Calicantus tutto il periodo estivo, dal mercoledì e alla domenica pomeriggio, periodo estivo, chiuso al pomeriggio. Perciò Calicantus, piante, fiori, composizioni, un buon caffè o la macchinetta distributrice per avere qualche buon concetto di quello che è anche il buon caffè fatto con quella macchina espressa. Abbiamo Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Insomma, Calicantus, Calicantus, Calicantus. Ed abbiamo anche il pensierino del giorno. Pensate, mi hanno tradito persone che hanno mangiato a casa mia. Ditemi voi di chi devo fidarmi. E diciamolo, di nessuno, non c'è da fidarsi proprio di nessuno. Ed andiamo con la nostra cronaca, andiamo con i nostri appuntamenti che saranno dettagliati al millesimo. Già vedo i primi guai. Oh, eccolo. Passiamo immediatamente a quello che è il bello, è il bello della vita. Qualcuno direbbe che è una bella bella canzone. Cala il rapporto deficit PIL, perciò è un qualcosa che dovrebbe far contenti tutti. Amministrazione pubblica, rapporto Stato pari al meno 7,8, era l'8,4 stesso trimestre l'anno scorso. Così l'Istat, precisando che i saldi di primari correnti della pubblica amministrazione sono migliorati per saldo primario incidenza meno 4, era 4, in miglioramento era 4,7, stesso periodo del 25. Insomma, sembra che qualche, possiamo dirlo, conticino torni a favore dell'amministrazione, coloro che ci stanno amministrando. Nel primo trimestre 26 pressione fiscale però è aumentata non contino balle i nostri politici. Se vado io al governo diminuisco le tratte, se vado io al governo andrete tutti in pensione a 55 anni e toglierò la legge Fornero. Quante balle, quante ballone. Così l'Istat precisa che il reddito disponibile è aumentata la pressione fiscale di più 0,3, un minimo, ma è aumentata, mentre invece si precisa che il reddito delle famiglie è aumentato dell'1,6 rispetto al trimestre precedente, propensione al risparmio delle famiglie pari al più 8%, perciò sono sempre più propense le famiglie a risparmiare e non a dilapidare. Tregua del grande caldo per 2-3, forse 4 giorni, grazie ad una perturbazione. Si abbasseranno le temperature di 5-6 gradi, pur senza farle scendere dalla media stagionale. Perciò siamo ancora al di sopra della media. Prevede il consorzio grandine, vento, partire dalle Alpi, pianura padana, già da oggi lo vediamo, poi allargamento in tutto il nord Italia, da domani la discesa lungo la penisola, diminuiscono le città in rosso, bollettino del Ministero della Salute, domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria, ma l'afa purtroppo tornerà a farsi sentire, non è finita. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, dei 5 decessi in Italia per il caldo, 24 ore, noi attualmente non risultano, così ha detto il Ministro della Sanità. Noi agiamo sui dati reali, l'OMS fa una conta di proiezione statistica, comuni italiani sono tantissimi, faremo il punto su quanti e nuovi dati abbiamo, potremo dare dati reali. Insomma, i 5 morti ci sono stati o non ci sono stati, lo vedremo presto su questo bollettino della morte per caldo. Ed abbiamo un'altra notizia che riguarda Spari, 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una sesta per favoreggiamento nelle indagini della polizia. Catania, mamma mia, quanta delinquenza che c'è in quelle zone, nella sparatoria in cui sono rimasti feriti, che schifo, capoluogo etneo. Un comando di 6 persone, scooter, aperto il fuoco, che vomitevoli cosa ormai giornalmente su ragazzi in strada, 2 di questi hanno risposto al fuoco, insomma sparatorie. La spedizione sarebbe maturata con i clan Cappello e Bonaccorsi per tensione interna, un uomo avrebbe dato direttive dal carcere. Che vergogna, che schifo che abbiamo queste cose così paradossali nel terzo millennio. Un escursionista irlandese, 63 anni, è residente con la moglie in Italia, a Gorizia, morto ieri sul Monte Lagna in Cernia, Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata, non vedendolo rientrare. Lui aveva detto al telefono di essersi perso, ma aveva alla fine raggiunto la cresta. Poi non l'aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, a capire se l'ercursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso. Io dico solo una piccola cosa. Tante, forse la maggior parte delle tragedie montagna potrebbero essere evitate. Un incendio è scoppiato in un condominio ad Aversa, Belgio. Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata riguardo l'incendio furioso in un palazzo nella zona e poi hanno registrato almeno 5 vittime, numerosi feriti, ma in corso ricerche di altre vittime. Ci sono video fuoco che lo documentano. Il condominio al decimo piano ospitava 200 persone, il condominio di 10 piani. Si teme che vi siano altri morti. Secondo alcuni testimoni, nella struttura c'erano lavori in corso. Vuoi vedere che qualcuno ha combinato qualche guaio? Speriamo di no. Veniamo invece ad Egitto. Nessi Guerra rilasciata dopo ore. La italiana trattenuta in Egitto con la figlia di 3 anni dalla polizia, secondo quanto riferito dalle istituzioni, provvedimento formale serviva a dare una esecuzione agli ordini di un giudice sul diritto di visita del padre alla figlia. Guerra è stata assistita dall'ambasciatore e dal console italiano. La liberazione dopo l'intervento del ministro Tajani, che ha riportato in Italia la donna, possibile lei e la bambina, mentre invece si cercano ancora cause inerenti al perché di questo. Cairo, l'italiana bloccata con la figlia, l'abbiamo detto, è stata condannata in Egitto per presunto adulterio che prevede una condanna di 6 mesi. L'appello ha confermato la condanna seguita alla denuncia, poi l'ex marito egiziano, che si sentiva cornificato, ha fatto denuncia. Insomma, sono le cose che in Italia non succedono, perché le corna sono all'ordine del giorno. Intanto ricordiamo a tutti che sisma Caracas, meno scosse di assestamento, fino a 8 anni chi ruba gli aiuti. Io direi pena di morte chi ruba gli aiuti, pena di morte, non 8 anni, sono pochi. Va bene che là a Caracas li fanno, non sono come in Italia. Intanto sappiamo che aumenta il numero dei morti, sono accertati 1943. Passiamo invece al tempo domani. Domani sarà giovedì, avremo la hit parade, giornata caratterizzata da un temporaneo rientro delle temperature attorno alla media stagionale, con contesto prevalentemente soleggiato. Zero termico 3900 metri, temperature minime più 19, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.com. canate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

di Sua Maestà il Sovrano. Dac, il papero, sua conoscenza la popolazione. L'amatissima consorte, Sua Altezza Imperiale, Regina Record, ha dato alla luce un altro figlio!

spinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

0: voleva dare a lei.
1: Oltre all'amore, le cose che

tu, non pianga più,

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più

Yo son sicuro que per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore

accorgo che ci sei, proprio quando non ci sei, ed allora ti vorrei.

calcio lo vendi per